0: del secondo nipote.
1: Anche per i due dai. Vai avanti. Grazie per la ricerca.

0: Infatti si va da con i due in senso, non c'è dove andare.
1: Fai la tua.
0: Vedi?
1: 3020 Northwest 13th Street.

0: en fait. Hein.
1: Non. Sono
0: a fare a far capita bene. Senti, no.
1: Sono a fare
0: 17 in forma.

0: sobra va fare.
1: Sei concentrato.
2: Sto a parlare di Sarne.
0: Sto a parlare sempre nel Sarne.
2: Forse traffic.
0: Sto a parlare sempre nel Sarne. Seven.
3: 746.
0: 746.